0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16 esatte.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie in lingua italiana di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Iniziamo con l'economia. Torna a salire l'inflazione in Croazia. Secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Statistica, a settembre il tasso annuo è salito al 4,7% rispetto al 4,2% registrato ad agosto. Su base mensile l'aumento dei prezzi è stato dello 0,9%. A spingere il caro vita sono

0: soprattutto i costi dell'energia, che su base annua schizzano di ben il 20,5%, seguiti dai servizi in crescita del 7,6%. Cambiamo tema. L'Istituto Croato per la Sanità Pubblica è intervenuto sui risultati di uno studio europeo sulla presenza delle cosiddette sostanze chimiche eterne nel sangue, condotte su oltre 100 volontari in 9 paesi. L'indagine ha rilevato livelli elevati di questi composti in 5 dei 7 residenti testati a Gospic. L'Istituto ha tuttavia precisato che il campione ridotto non consente di valutare l'esposizione dell'intera popolazione locale, chiarendo inoltre che i dati emersi non possono essere collegati alla presenza di rifiuti pericolosi provenienti dall'ex sito industriale PPK Velebit. Intanto la SOA, i servizi segreti croati, non avevano informato il presidente Zoran Milanovic dei sospetti sullo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi a Gospic. A precisarlo è l'ufficio del presidente dopo le domande dei media sulla vicenda. La SOA, si legge nella nota, ha informato invece direttamente le autorità competenti per le indagini e l'eventuale perseguimento penale. Non si ferma la mobilitazione di cittadini nell'Albonese contro l'impianto Holcim di Valmazzinghi. Ascoltiamo il punto della situazione da Italo Banco.
1: Proseguono le proteste contro l'incenerimento di parte dei rifiuti della Lica nello stabilimento Holcim di Valmazzinghi. Dopo lo sgombero del blocco stradale da parte della polizia, i manifestanti hanno cambiato strategia organizzando presidi anche nei paesi vicini. Alcuni camion diretti verso il cementificio sono stati rallentati con il lancio di uova sui parabrezza. Intanto per domenica è stata organizzata davanti all'impianto di Valmazzinghi una foto simbolica di genitori e bambini per chiedere aria e mare puliti e un futuro sicuro per le nuove generazioni.
0: Andiamo avanti. È polemica attorno all'eurodeputata socialdemocratica Romana Jerković. Secondo un'inchiesta del portale Politico, avrebbe utilizzato fondi pubblici per portare a Strasburgo familiari e amici, pagando anche una cena da oltre 1.120 euro. Il caso ha provocato la reazione del partito socialdemocratico. Il presidente Siniša Hajdaš Dončić ha preso le distanze dalla deputata e ha ribadito la necessità di massima trasparenza per i rappresentanti del partito nelle istituzioni europee. Sicurezza europea e industria della difesa al centro della conferenza internazionale a Zara, con la partecipazione di istituzioni, forze armate e aziende tecnologiche. A margine dell'incontro, il ministro della difesa, Ivan Anušić, ha criticato la Serbia, definendo minacciosa e aggressiva la sua politica di riarmo. Riguardo ai piani di Belgrado per acquistare missili ipersonici cinesi, Anušić ha assicurato che la Croazia ha già una contromisura strategica. Dall'estero restano alte le tensioni in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump non esclude una nuova escalation degli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Intanto Washington rafforza la presenza militare nella regione con una terza portaerei e migliaia di soldati. Sul fronte economico, gli Stati Uniti valutano di limitare le esportazioni di diesel per contenere l'aumento dei prezzi. Trump potrebbe inoltre chiedere ai paesi europei di utilizzare parte delle loro riserve strategiche di carburante.
2: Notizie locali.
0: Importanti novità per il settore nautico nel Quarnero. Il governo croato ha prorogato fino al 2058 le concessioni per 21 marine della catena ACI, permettendo così nuovi investimenti per 140 milioni di euro. Tra i progetti principali ci sono la ristrutturazione della marina di Icici e la costruzione del nuovo ACI Marina Fiume, destinato alla nautica di lusso. Cambiamo argomento. Nuovi sviluppi sul caso delle esalazioni di idrogeno solforato che da mesi interessano la zona industriale di Cuculianovo e le aree vicine. Secondo le ultime rilevazioni della società Vodovo di Canalizzazia, il gas non sarebbe presente in modo diffuso nella rete fognaria. Le concentrazioni più elevate sarebbero invece state registrate vicino all'impianto dell'azienda Orada. Proseguono intanto i controlli per individuare le cause e risolvere definitivamente il problema. Per la cultura, oltre 30 modellini per raccontare la storia dell'esercito e della polizia croati. È la mostra che inaugura oggi alle 18 allo Zuccherificio del Museo della Città di Fiume. Le riproduzioni in scala saranno affiancate da documenti e testimonianze storiche in un percorso che ripercorre lo sviluppo delle forze armate dagli anni 90 a oggi. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni per gli 80 anni della cultura tecnica organizzata a Fiume. Questa sera alle 19.30 la comunità degli italiani di Fiume ospita al Palazzo Modello lo spettacolo Opera Shot, Così fan tutte, un modo originale e ironico di raccontare il capolavoro di Mozart tra teatro, canto e comicità. L'appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso gratuito. Lo spettacolo sarà in italiano con sottotitoli in croato e inglese.
2: Lo sport.
0: Calcio. Ad Abbazia è pronto il nuovo stadio cittadino, completamente ricostruito dopo quasi 2 anni di lavori, con un investimento di 6 milioni e mezzo di euro. L'impianto dispone di 802 posti e di un campo in erba sintetica certificato FIFA. Questa sera, alle 19, l'inaugurazione ufficiale con l'amichevole tra Opatia e Rijeka. Questa sera torna in campo l'Italia nella Nation League. Gli azzurri affrontano la Francia a Parigi con calcio d'inizio alle 20.45. Domani sera invece sarà la volta della Croazia, che alle 18 allo stadio di Rujevica ospita l'Inghilterra. E ricordiamo che la partita si giocherà a porte chiuse per una sanzione disciplinare della UEFA, ma sarà consentito l'ingresso ai bambini fino ai 14 anni d'età. Sono attesi oltre 6.000 bambini provenienti da società sportive e scuole elementari di Fiume, dalla regione litoranea montana e di altre parti della Croazia. Per garantire la sicurezza, dalle 15 sarà organizzato un servizio di autobus tra il terminal Deltal e lo stadio, mentre le auto private non potranno arrivare nella zona dello stadio per accompagnare o prelevare i bambini.
2: Che tempo fa?
0: Per il resto della giornata sul Quarnero prevalenza di sole con poca nuvolosità. Soffia la bora da debole a moderata. Le massime di oggi fino a 27 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 26 gradi con umidità relativa al 36% in un quadro di alta pressione atmosferica. Domani tempo soleggiato, soffierà la bora da debole a moderata, mentre nel pomeriggio è previsto un debole vento di nord-ovest. Mare poco mosso, le temperature massime saranno comprese tra i 24 e i 27 gradi in Istria e nel Quarnero, mentre nel Gorski Kotar oscilleranno tra i 17 e i 22 gradi. E concludiamo qui il nostro giornale radio, realizzato in regia da Luca Beslic. L'appuntamento con l'informazione italiana torna domani mattina alle 10.30 con la prima edizione. Grazie dell'ascolto e buona serata da tutti noi.